Eta greo marrati lehen lehen di blada di ben ele jolo pita tined ar dialo ar e joti sgan charmat la swachau! La swachau! Hei, huri, ala galo kusia maga e chom ki eta greo marrati lehen lehen di blada di ben kokoan ma ke pita tined e mino o makatang lehen di blada di ben se jolo vimash shina!